0: mutambino ai go bile se ba ntse bo le di doctor wa ra ba go notse ai ke mo go tla papa
1: ye ntse base.